Charlie 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final, 5 final

0: Buongiorno, Cargo Force, 3 Bravo, Remo 380.
1: Perché ci sono 72 di Monsassano?
0: Buongiorno, Cargo Force, 3 di Monsassano.